frena, non ci sta nessun problema. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli,